Tu facevo in tema po' me, ciò prima molle, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema po' me, come al quinto avvin, come le lula vin, come in la romena, vimeon ave meo. Chipaya inga dugu, chipaya inga ngala. Kame askin tu fili, kame alke tu fili.